0: Non mi col zero gotta damo. Non mi col zero gotta damo.
1: Zero gotta. E mai già che c'ho io con il zero gotta.